speciale per tutti voi questa mattina. Tre ore filate dei miei classici italo disco preferiti in assoluto. Una grande festa della musica dance italiana dai giorni d'oro della mia gioventù. Quindi forza, mi raccomando, anche se in America è ora di colazione, in Italia si vola già a colazione. Quindi sentiamo la velocità.

le frequenze della vostra mitica stazione KXLU 88.9 FM Los Angeles. Sono io, il vostro host questa mattina, il ratto che fa impazzire tutte le belle donne delle discoteche, da Cortina d'Ampezzo fino a Lampedusa. Quando vedono le mie disco moves a quattro zampe, saltano sui tavoli e urlano come matte. Io sono Filippo the Disco Rat. I brani che avete appena sentito erano Rainbow Team with a Bite the Apple, Summer Sweat di San Giovanni Bassista, Cielo di